0: Uno, due, tre, quattro. Uno, due, tre, quattro.
1: Uno, due, quattro.
0: Uno, due, tre, quattro.
1: Uno, due, quattro.
0: Uno, due, tre, quattro.

ciao, chemi, sitwis, bolo, bogerebi. Tagina hal datam, krebit, avi, chechebi. Metere bashubuze, isem, isot, snebebi. Olga, mit, sarice, tanro, megebebi.